ezala kondim mbala ho pribri ah nyose mbondo ndomazana hop fuga fuga kwetin fuga fuga fuga kwetin nathi ndomazana ithanza hop bola hegech mama senda mazana yezala kondim pri